0: Snoop Dogg. It's in the game.
1: CJMD 969. La seule et unique radio de Lévis. L'alternative radio. 969fm.ca.
2: CJMD. L'alternative radio.